0: Radio Puglia.
1: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
2: Ciao, ora che sanno che questo è il trend,

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Puglia.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia. Che c'è, che vuoi, che giri il mondo intero, però non parti mai.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo di fuoco che se lo agiti scappa via. E

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno. Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Rosalia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine probabilmente provenzale e significa corona di rose. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono Google. Il nome, secondo la versione ufficiale, si

0: tavolo già esistente, ma scritto con una grafia diversa. Google era infatti un termine matematico coniato nel 1938 per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori, però, al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse esattamente, lo registrarono scritto in modo sbagliato e così poi lo mantennero anche quando si accorsero dell'errore. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre ricordiamo Carmen Consoli, Beyoncé, Cino Ricci.
2: Le frasi del cinema.
0: Trae la tua forza da questa terra, da Tara, Rossella. Tu ne sei parte ed essa è parte di te. Dal film Via col vento.
2: Proverbio del giorno.
1: Non è la zappa del vicino che porterà a termine il vostro lavoro. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Maretta con un familiare che vorrebbe conquistare la sua autonomia contro il vostro volere. Vorrete mettere dei paletti, ma non ci riuscirete. Non potete negare agli altri la libertà che pretendete per voi stessi. Toro, procedere nei vostri progetti anche facendo un passetto alla volta sarà un encomiabile successo. Il capo vi appoggerà gratificandovi. Lasciate invece che la fantasia vi prenda la mano e provate ad escogitare qualcosa di frizzante per movimentare il ménage con il partner. Gemelli, nonostante tanti buoni propositi, rischiate sempre di essere troppo poco presenti nelle situazioni che vivete. Vi distraete per niente. Siate più vigili. Stelle avverse aumenteranno la confusione mentale. Cancro, dopo tanto impegno un po' di stanchezza è più che naturale, ma non vi fermate proprio adesso. A riposarvi ci penserete dopo. Non vi scoraggiate se la strada da fare non è ancora finita, ma ormai dovrete arrivare sino in fondo. Leone, all'orizzonte si profilano nuove opportunità. Gli astri tenteranno di boicottarle, ma non ci riusciranno. Accanto a voi c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, ma non osa chiedervelo. Teme un rifiuto. Aiutatelo. Vergine, vi troverete a sbuffare e a lamentarvi per i ritardi, i rinvii delle attività che dovete subire. Non forzate le situazioni, soprattutto interpretatele per quello che sono e non per quello che vorreste che fossero. Bilancia, vi siete stancati della solita routine? Liberatevene incontrando un amico per bere un tè insieme e fare quattro chiacchiere in tutta serenità. Cogliete al volo un'occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio come vostro solito. Scorpione, oggi delegate a un collaboratore la gestione degli affari più delicati. In questo periodo non siete per niente diplomatici. Dovreste dedicarvi maggiormente a un'attività sportiva, non solo per rimanere in forma, ma anche per scaricare stress e tensione. Sagittario, la sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta. Le stelle poi ci mettono lo zampino e vi rendono seri e severi come non mai. Un familiare o una persona più anziana vi daranno consigli preziosi. Fatene tesoro. Capricorno, possibilità di risolvere qualsiasi intoppo con capacità senza mai demoralizzarvi. Avrete anche il beneplacito di capi e colleghi. Metterete in cantiere progetti importanti per il vostro futuro affettivo. Acquario, giornate in cui le azzeccherete tutte, ma non riuscirete a evitare le situazioni potenzialmente di conflitto. Anzi, sembrerà che ve le andiate a cercare. Proverete a chiarirvi con un familiare con il quale l'intesa è saltata dopo un'incomprensione. Pesci, rimanete concentrati sul progetto che avete iniziato prima di passare a qualcos'altro, altrimenti rischiate di perdere tempo e denaro. Se siete single, incontrerete una persona particolarmente interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico anche questo venerdì 4 settembre sulla Basilicata e sulla Puglia. Il tempo si presenta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi, un po' più contenute sul comparto costiero dove soffia un po' di vento da nord e moderato a tratti teso. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare nel weekend e nell'avvio della nuova settimana, ma per sapere quando è atteso un cambiamento vi rimando all'app di Trebi Meteo o al nostro sito web.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: sarà per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: A Radio Puglia sono le ore 7.
10: Radio Puglia News.
11: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma, Palermo-Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico anche questo venerdì 4 settembre sulla Basilicata e sulla Puglia. Il tempo si presenta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi, un po' più contenute sul comparto costiero dove soffia un po' di vento da nord e moderato a tratti teso. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare nel weekend e nell'avvio della nuova settimana, ma per sapere quando è atteso un cambiamento vi rimando all'app di Trebi Meteo o al nostro sito web.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
7: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno. Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Rosalia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine probabilmente provenzale e significa corona di rose. Il numero porta fortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono Google. Il nome, secondo la versione ufficiale, si riferiva a un vocabolo già esistente, ma scritto con una grafia diversa. Google era infatti un termine matematico coniato nel 1938 per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori, però, al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse esattamente, lo registrarono scritto in modo sbagliato e così poi lo mantennero anche quando si accorsero dell'errore.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre, ricordiamo Carmen Consoli, Beyoncé, Cino Ricci.
1: Le frasi del cinema.
4: Trae la tua forza da questa terra, da Tara, Rossella.

0: Marcella. Tu ne sei parte ed essa è parte di te. Dal film Via col vento. Proverbio del giorno.
1: Non è la zappa del vicino che porterà a termine il vostro lavoro. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
4: Maretta con un familiare che vorrebbe conquistare la sua autonomia contro il vostro volere. Vorrete mettere dei paletti, ma non ci riuscirete. Non potete negare agli altri la libertà che pretendete per voi stessi. Toro, procedere nei vostri progetti anche facendo un passetto alla volta sarà un encomiabile successo. Il capo vi appoggerà gratificandovi. Lasciate invece che la fantasia vi prenda la mano e provate ad escogitare qualcosa di frizzante per movimentare il ménage con il partner. Gemelli, nonostante tanti buoni propositi, rischiate sempre di essere troppo poco presenti nelle situazioni che vivete. Vi distraete per niente. Siate più vigili. Stelle avverse aumenteranno la confusione mentale. Cancro, dopo tanto impegno un po' di stanchezza è più che naturale, ma non vi fermate proprio adesso. A riposarvi ci penserete dopo. Non vi scoraggiate se la strada da fare non è ancora finita, ma ormai dovrete arrivare sino in fondo. Leone, all'orizzonte si profilano nuove opportunità. Gli astri tenteranno di boicottarle, ma non ci riusciranno. Accanto a voi c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, ma non osa chiedervelo. Teme un rifiuto. Aiutatelo. Vergine, vi troverete a sbuffare e a lamentarvi per i ritardi, i rinvii delle attività che dovete subire. Non forzate le situazioni, soprattutto interpretatele per quello che sono e non per quello che vorreste che fossero. Bilancia, vi siete stancati della solita routine? Liberatevene incontrando un amico per bere un tè insieme e fare quattro chiacchiere in tutta serenità. Cogliete al volo un'occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio come vostro solito. Scorpione, oggi delegate a un collaboratore la gestione degli affari più delicati. In questo periodo non siete per niente diplomatici. Dovreste dedicarvi maggiormente a un'attività sportiva, non solo per rimanere in forma, ma anche per scaricare stress e tensione. Sagittario, la sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta. Le stelle poi ci mettono lo zampino e vi rendono seri e severi come non mai. Un familiare o una persona più anziana vi daranno consigli preziosi. Fatene tesoro. Capricorno, possibilità di risolvere qualsiasi intoppo con capacità senza mai demoralizzarvi. Avrete anche il beneplacito di capi e colleghi. Metterete in cantiere progetti importanti per il vostro futuro affettivo. Acquario, giornate in cui le azzeccherete tutte, ma non riuscirete a evitare le situazioni potenzialmente di conflitto. Anzi, sembrerà che ve le andiate a cercare. Proverete a chiarirvi con un familiare con il quale l'intesa è saltata dopo un'incomprensione. Pesci, rimanete concentrati sul progetto che avete iniziato prima di passare a qualcos'altro, altrimenti rischiate di perdere tempo e denaro. Se siete single, incontrerete una persona particolarmente interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti!

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
11: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
10: Ah, impossibile.
11: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 21 15.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla 1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
2: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
4: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
2: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico anche questo venerdì 4 settembre sulla Basilicata e sulla Puglia. Il tempo si presenta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi, un po' più contenute sul comparto costiero dove soffia un po' di vento da nord e moderato a tratti teso. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare nel weekend e nell'avvio della nuova settimana, ma per sapere quando è atteso un cambiamento vi rimando all'app di Trebi Meteo o al nostro sito web.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

0: per me.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Almanacco del giorno. Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Rosalia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine probabilmente provenzale e significa corona di rose. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono Google. Il nome, secondo la versione ufficiale, si riferiva a un vocabolo già esistente, ma scritto con una grafia diversa. Google era infatti un termine matematico coniato nel 1938 per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori, però, al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse esattamente, lo registrarono scritto in modo sbagliato e così poi lo mantennero anche quando si accorsero dell'errore. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre ricordiamo Carmen Consoli, Beyoncé, Cino Ricci.
0: Le frasi del cinema. Trae la tua forza da questa terra, da Tara, Rossella. Tu ne sei parte ed essa è parte di te. Dal film Via col vento. Proverbio del giorno.
1: Non è la zappa del vicino che porterà a termine il vostro lavoro. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
4: Maretta con un familiare che vorrebbe conquistare la sua autonomia contro il vostro volere. Vorrete mettere dei paletti, ma non ci riuscirete. Non potete negare agli altri la libertà che pretendete per voi stessi. Toro, procedere nei vostri progetti anche facendo un passetto alla volta sarà un encomiabile successo. Il capo vi appoggerà gratificandovi. Lasciate invece che la fantasia vi prenda la mano e provate ad escogitare qualcosa di frizzante per movimentare il ménage con il partner. Gemelli, nonostante tanti buoni propositi, rischiate sempre di essere troppo poco presenti nelle situazioni che vivete. Vi distraete per niente. Siate più

vigili. Stelle avverse aumenteranno la confusione mentale. Cancro, dopo tanto impegno un po' di stanchezza è più che naturale, ma non vi fermate proprio adesso. A riposarvi ci penserete dopo. Non vi scoraggiate se la strada da fare non è ancora finita, ma ormai dovrete arrivare sino in fondo. Leone, all'orizzonte si profilano nuove opportunità. Gli astri tenteranno di boicottarle, ma non ci riusciranno. Accanto a voi c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, ma non osa chiedervelo. Teme un rifiuto. Aiutatelo. Vergine, vi troverete a sbuffare e a lamentarvi per i ritardi, i rinvii delle attività che dovete subire. Non forzate le situazioni, soprattutto interpretatele per quello che sono e non per quello che vorreste che fossero. Bilancia, vi siete stancati della solita routine? Liberatevene incontrando un amico per bere un tè insieme e fare quattro chiacchiere in tutta serenità. Cogliete al volo un'occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio come vostro solito. Scorpione, oggi delegate a un collaboratore la gestione degli affari più delicati. In questo periodo non siete per niente diplomatici. Dovreste dedicarvi maggiormente a un'attività sportiva, non solo per rimanere in forma, ma anche per scaricare stress e tensione. Sagittario, la sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta. Le stelle poi ci mettono lo zampino e vi rendono seri e severi come non mai. Un familiare o una persona più anziana vi daranno consigli preziosi, fatene tesoro. Capricorno, possibilità di risolvere qualsiasi intoppo con capacità senza mai demoralizzarvi. Avrete anche il beneplacito di capi e colleghi. Metterete in cantiere progetti importanti per il vostro futuro affettivo. Acquario, giornate in cui le azzeccherete tutte, ma non riuscirete a evitare le situazioni potenzialmente di conflitto. Anzi, sembrerà che ve le andiate a cercare. Proverete a chiarirvi con un familiare con il quale l'intesa è saltata dopo un'incomprensione. Pesci, rimanete concentrati sul progetto che avete iniziato prima di passare a qualcos'altro, altrimenti rischiate di perdere tempo e denaro. Se siete single, incontrerete una persona particolarmente interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti! Yeah!

0: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Audio. Gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
0: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Radio Puglia News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati tratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo.
7: Il contesto si mantiene anticiclonico anche questo venerdì 4 settembre sulla Basilicata e sulla Puglia. Il tempo si presenta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi, un po' più contenute sul comparto costiero dove soffia un po' di vento da nord e moderato a tratti teso. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare nel weekend e nell'avvio della nuova settimana, ma per sapere quando è atteso un cambiamento vi rimando all'app di Trebi Meteo o al nostro sito web.
0: Rewind.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Tweet, aperto tutti i giorni.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
13: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: casa per me.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca, a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: 9.33 in questo venerdì 4 di settembre. Buongiorno Andrea, buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Radio Puglia, buongiorno Tea.
0: E ora diamo spazio all'almanacco e all'oroscopo prima del nostro spazio mattina insieme a voi.
2: L'almanacco del giorno. Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Rosalia.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine probabilmente provenzale e significa corona di rose. Il numero porta fortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono Google. Il nome, secondo la versione ufficiale, si riferiva a un vocabolo già esistente, ma scritto con una grafia diversa. Google era infatti un termine matematico coniato nel 1938 per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori, però, al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse esattamente, lo registrarono scritto in modo sbagliato e così poi lo mantennero anche quando si accorsero dell'errore. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre ricordiamo Carmen Consoli, Beyoncé, Cino Ricci.
2: Le frasi del cinema. Trae la tua forza da questa terra, da Tara, Rossella. Tu ne sei parte ed essa è parte di te. Dal film Via col vento. Proverbio del giorno.
3: Non è la zappa del vicino che porterà a termine il vostro lavoro. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Maretta con un familiare che vorrebbe conquistare la sua autonomia contro il vostro volere. Vorrete mettere dei paletti, ma non ci riuscirete. Non potete negare agli altri la libertà che pretendete per voi stessi. Toro, procedere nei vostri progetti anche facendo un passetto alla volta sarà un encomiabile successo. Il capo vi appoggerà gratificandovi. Lasciate invece che la fantasia vi prenda la mano e provate ad escogitare qualcosa di frizzante per movimentare il ménage con il partner. Gemelli, nonostante tanti buoni propositi, rischiate sempre di essere troppo poco presenti nelle situazioni che vivete. Vi distraete per niente. Siate più vigili. Stelle avverse aumenteranno la confusione mentale. Cancro, dopo tanto impegno un po' di stanchezza è più che naturale, ma non vi fermate proprio adesso. A riposarvi ci penserete dopo. Non vi scoraggiate se la strada da fare non è ancora finita, ma ormai dovrete arrivare sino in fondo. Leone, all'orizzonte si profilano nuove opportunità. Gli astri tenteranno di boicottarle, ma non ci riusciranno. Accanto a voi c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, ma non osa chiedervelo.

0: un rifiuto. Aiutatelo. Vergine, vi troverete a sbuffare e a lamentarvi per i ritardi e rinvii delle attività che dovete subire. Non forzate le situazioni, soprattutto interpretatele per quello che sono e non per quello che vorreste che fossero. Bilancia, vi siete stancati della solita routine? Liberatevene incontrando un amico per bere un tè insieme e fare quattro chiacchiere in tutta serenità. Cogliete al volo un'occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio come vostro solito. Scorpione, oggi delegate a un collaboratore la gestione degli affari più delicati. In questo periodo non siete per niente diplomatici. Dovreste dedicarvi maggiormente a un'attività sportiva, non solo per rimanere in forma, ma anche per scaricare stress e tensione. Sagittario, la sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta. Le stelle poi ci mettono lo zampino e vi rendono seri e severi come non mai. Un familiare o una persona più anziana vi daranno consigli preziosi, fatene tesoro. Capricorno, possibilità di risolvere qualsiasi intoppo con capacità senza mai demoralizzarvi. Avrete anche il beneplacito di capi e colleghi. Metterete in cantiere progetti importanti per il vostro futuro affettivo. Acquario, giornate in cui le azzeccherete tutte, ma non riuscirete a evitare le situazioni potenzialmente di conflitto. Anzi, sembrerà che ve le andiate a cercare. Proverete a chiarirvi con un familiare con il quale l'intesa è saltata dopo un'incomprensione. Pesci, rimanete concentrati sul progetto che avete iniziato prima di passare a qualcos'altro, altrimenti rischiate di perdere tempo e denaro. Se siete single, incontrerete una persona particolarmente interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
2: Buongiorno ragazze, buongiorno Radio Puglia, un saluto. A buona onomastica Rosalea, le amiche mie, Rosalea, mi ezzeca.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: AutoZate ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZate con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZate a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning, attività trentennale con pacchetto clienti, info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 21 15.

0: E come tutte le estati ci sono le novità, ma non solo, i tormentoni. Qua ce n'è uno che ormai è entrato anche nella testa di Andrea, che tanto
1: Ormai
0: non ama.
1: siamo pieni di questa canzone.
0: Nel frattempo, come ci ricordava il nostro amico siciliano che ci ha scritto al 333-166-5757, oggi è Santa Rosalia.
1: Esatto, Tea. Oggi è una festa molto importante, soprattutto a Palermo, perché si fa il pellegrinaggio, la processione sul Monte Pellegrino. Quindi è una
0: Ecco.
1: festa fondamentale.
0: Buon caldo a tutti i
1: Per i
0: pellegrini
1: siciliani.
0: siciliani, scriveteci. Salutiamo la nostra amica Giuseppina che dalla Sicilia ci è venuta a trovare qui e sta pernottando a Cisternino. E questa era la tua canzone del cuore. Ti
2: Non
0: salutiamo.
2: possiamo
1: E questa
2: piacere a tutti, un
1: la
2: po' di musica.
1: dedichiamo a tutte le donne della campagna da parte di Grazia.
0: Chi altro ci ha scritto?
1: Salutiamo anche Luana e Lelia che ci hanno inviato il loro buongiornissimo del giorno. E invece Francesco saluta Giambattista, dice: saluto Giambattista, il porco della ditta Nicassio di Adelfia.
0: 9:48

Sono Agostino, buongiorno. Volevo salutare la mia cugina Mimmo. Mimmo, l'uva. Per comando, l'uva. Volevo salutare la mia mamma Giuditta e mio zio Pidocchio.

0: cioccolata.
1: Il trend,
0: il
1: nuovo
0: trend di accarezzate, TikTok. Arriverà anche questo trend. Vediamo, stiamo sfidando Giulia e Rosangela a farlo. Anna, vediamo chi riesce prima a farlo. Con Maurizio, noi, io e Andrea abbiamo fatto invece il trend di Non mi innamorerò di Puccio, che ora ci ascoltiamo.
1: Che ha avuto un grandissimo successo.
0: Vi invitiamo ad andare sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook e TikTok, e di mettere il vostro like, il vostro segui, anche la vostra critica costruttiva ai nostri trend. Vai Radio Puglia, non dimenticate di seguirci. Questa è la canzone, il trend, insieme a noi di Radio Puglia.

Noi nel frattempo continuiamo a trendizzarci. Allora, 333-166-5757 per il vostro buongiorno, gli auguri di Santa Rosalia e di buon compleanno. Saluto la nostra amica Lia, che è stata il 28 sera, 29 sera la festa di, della Frates alla Cena in Rosso. Cioè, ieri era il mio compleanno, avrei voluto te in diretta, ma non preoccuparti, ci siamo anche oggi. Quindi recuperiamo il tuo compleanno. Tanti auguri, cara, tanti auguri a tutti coloro che sono nati oggi, il 4 settembre.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale al nostro collega Pierino dell'azienda Tenda Maggi di Bari. Pierino, gli è Fortu Milan. È possibile dedicare l'inno del Milan al nostro collega? Grazie, siete grandi.
1: Ecco, non lo so Andrea, tu di che squadra sei?
2: Roma.
1: Allora facciamo una selezione di...
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Jimmy, l'albanese di Nuekatta, piantato sopra.
1: No, spiegateci, dove l'avete piantato?
4: Buongiorno tesoro.
1: Buongiorno
4: Terry, come va? Tutto a posto tesoro? C'ho
1: buongiorno a lei, che bello quando si preoccupano per noi. Ragazzi, continuate a messaggiarci al 333-166-5757. Buongiorno ad Arianna, ha detto che non aspetto altro che il trend con Danny. Arianna, sarai tu. Noi donne dobbiamo trascinarli, neanche Andrea voleva fare questo trend, dobbiamo essere noi a prendere le redini. Arianna, scegli il tuo trend e facci divertire.
5: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Albero Bello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maglio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maglio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Dai. Arrivano gli auguri, mi raccomando, ricordatevi di scrivere, di dirci il nome del festeggiato, il vostro
1: buongiorno,
0: nome.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Enza da Bari, vorrei fare Enza tantissimi auguri all'amore mio che oggi compie 48 anni. Un bacio.
0: E come si chiama l'amore tuo, Enza?
2: Amore mio.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Enza da Bari, vorrei fare tantissimi auguri all'amore mio che oggi compie 48 anni.
0: Amore mio.
1: Un bacio.
0: Amore mio. Di 48 anni di bar, chi sei?
3: Fa buongiorno essere. Radio Puglia, sono Vito a Trigiano. Saluta
0: Vito.
3: Giacomo, quando viene il sole, quando è uscito il sole non sta bene, vai all'ospitale.
0: No, non auguriamo nessuno di andare all'ospedale, c'è il sole per la
1: buongiorno,
0: giornata.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Anza da Bari, vorrei fare tantissimi auguri alla
0: no, non la mandate, sempre lei, ma non ci manda. Che altri saluti abbiamo da
2: e
0: fare?
2: E invece salutiamo Roberto che ci scrive da Gernica. Tu sai dove è Gernica?
0: Certo, Gernica, in Spagna.
2: Brava, esatto. Dice,
0: un giardiniere top.
2: Dice, buongiorno Radio Puglia, siamo tornati già alla routine dopo le vacanze, ma almeno abbiamo Radio Puglia per rendere il ritorno più sopportabile.
0: Ah, vedi,
2: quindi
0: qualcuno...
2: noi arriviamo fino in Spagna.
0: C'è qualcuno che ci sta chiamando. Buongiorno, benvenuto a Spazio Mattina con te. Si è spaventato. Con te, Andrea. Sarà stato un call center, ragazzi.

0: siccome ci dobbiamo svegliare, almeno ancora io mi devo svegliare perché stamattina, Aurelio, sotto non si è dormito. C'era un po' di fresco, ma poi sono iniziati i lavori vicino a casa. Sì. Saluto Vatre con tanto affetto e amore, capirà. Se non avete dormito, scriveteci, non sfogate su altri, sfogate su di noi, mandateci un urlo, un grido, una bestemmia, una richiesta musicale, perché mi devo caricare e svegliare.
1: Io
0: Francesco,
1: sono
0: che ci stai ascoltando al Glamour, porta un cornetto, porta una borraccia di caffè.

0: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo salutare mia nonna Giuseppina di Bari. Buona giornata da suo nipote, auguri e saluti a tutte le nonne. Anche questo è un trend.
1: Voglia.
0: Anche questo è un trend. Lunedì lo impariamo.

0: La signora ha risposto: comunque l'amore mio si chiama Michele.
1: Ah, Michele di Bari.
0: E invece poi facciamo gli auguri di buon onomastico a Rosalia da parte del marito Francesco, i figli Gianvito, Gaia e il piccolo Gioele. E salutiamo anche Angela Maria, la mamma di Anna da Conversano.
2: Sua mamma si chiama Anna. Noi abbiamo tutti i nostri, abbiamo schedati i nostri ascoltatori.

0: C'è chi sta raccogliendo i pomodori? Francesco Gentile, buongiorno. Digli che comunque è sempre buono. Se li regala Francesco, sicuro.
1: I pomodori.
0: I pomodori.

0: Salutiamo da parte di Giuseppe Pasquale Vito della ditta Ranieri di Noicattaro. Invece poi auguri a Rosalia anche da parte della sua amica e collega di Francesco Anna da Putignano. E poi invece un buongiorno a tutto lo staff di Radio Puglia da parte di tutti gli amici avventurieri del carnevale, da parte di tutto il gruppo Arianna da Putignano.
1: Allora Arianna, siamo al 4 di settembre, giustamente, loro stanno già preparando i carri per febbraio, è già carnevale, poi ovviamente con Capoeira di Bob Sinclair, ci sta ragazzi, buon lavoro! Ora stare là, diciamo, non è piacevole, perché magari in inverno nei capannoni è veramente triste e freddo, ma grazie alle nostre canzoni loro ballano,
0: l'intrattenimento, si
1: divertono e continuano ovviamente a realizzare dei carri meravigliosi.

0: a Santa Rosalia e tanti altri santi, che immagino ci siano anche dei santi minori oggi che si festeggiano, noi pensiamo già alla Addolorata.
1: Esatto.
0: Perché nella prossima settimana ci saranno tanti paesi che avranno la festa patronale anche legata appunto alla Madonna della Addolorata, e noi nel frattempo stiamo gustando quello che ci portano per rifocillarci. È tutto live e praticamente noi vi aspettiamo come Radio Puglia sabato 19 di settembre a Putignano sul corso all'altezza del teatro comunale di Putignano per lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80, subito dopo la processione. Pertanto verso le 20:30 c'è l'animazione per bambini, per adulti, ci divertiremo insieme, così inaugureremo la festa della Addolorata che durerà 3 giorni a Putignano, il 19, il 20 e il 21. E ci saranno anche le messe appunto all'aperto con il vescovo, proprio anche il 20. Sentirete anche la pubblicità. Se volete divertirvi con noi e ricevere anche i nostri gadget, vi aspettiamo sabato 19 settembre dalle 20 sul corso all'altezza del Teatro Comunale di Putignano per festeggiare insieme al Comitato della Confraternita della Addolorata, che è anche la protettrice, non solo Santo Stefano Putignano, appunto di questo meraviglioso paese di cui stavamo parlando. Ecco perché è venuto in mente, perché parlavamo del Carnevale, esatto. Ci sono anche questi eventi.
1: Non c'è soltanto l'Addolorata di Putignano, ecco. Anche a
0: quanti addolorati, donna frante.
1: Anche a Castellana Grotte si festeggia la festa di Maria Santissima dell'Addolorata, organizzata dalla Confraternita di Sant'Onofrio, sabato 19 settembre, domenica 20 settembre, con 2 spettacoli teatrali.
0: Che sono in beneficenza.
1: Esatto, in beneficenza alle ore 21. Esatto, alle ore 21, largo.
0: Largo Sabione Magno.
1: Ore 21 il sabato con l'Officina del Sorriso, invece domenica 20 settembre con Amici Miei.
0: Pertanto noi, anche se festeggiamo la donna affranta della morte di Gesù, portiamo l'allegria, perché noi siamo sempre contro tendenza.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
3: Gialliamo!
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
11: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
11: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
12: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
13: Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Invece Mimmo da Noci dedica alla moglie Luciana questa bellissima canzone dicendola che la ama tanto.
1: È il loro destino è fatto per stare insieme. Buongiorno, vorrei salutare la squadra del Bergamotto da Michele. Buono il Bergamotto, ma lo fanno anche in Puglia. Dove siete a sviluppare questo prodotto meraviglioso che è il Bergamotto? Ci scrivono anche da Buenos Aires.
0: Esatto.
1: Tra un po' ascoltiamo il vocale.

0: Buongiorno Radio Puglia, com'è il titolo di questa canzone? Questa vai, che Andrea, adesso è in onda.
1: Destino.
2: Di Notos.
1: Di Notos.
2: Parlavamo
3: ciao
2: di Buenos
3: Aires. Andrea, ciao Andrea. Ciao,
2: ecco. Allora,
1: che bello.
2: Lisa, è ciao, Buenos Aires, la faccia
3: senti,
2: nostra.
3: Oggi ho lavorato e vi ho inviato dei miei articoli.
2: Bellissimo.
3: Buona giornata.
1: Ciao, buona
2: cara.
1: Giornata a te.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano. Ricambiamo i saluti di Michele dalla squadra del Bergamotto con una precisazione. Noi lavoriamo l'uva, è il nome della squadra.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di Acqua e Sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79 euro, mentre i formati ricarica sono 2,49 euro. Sentito che offerte? Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ti scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Aia!
3: Che è successo?
4: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare il mio amico Vito Spizzico. Mamma mia!
3: Ecco.
5: Buongiorno Radio Puglia, sono Angela da Trigianello, vorrei ringraziare tutti, parenti e amici compresi, per la bellissima serata di ieri sera, per il nostro compleanno, mio e quello di mio fratello Francesco. Grazie a tutti.
6: Buongiorno Tea, sono Lidia da Turi.
3: Ciao Lidia.
6: Metti una bella canzone dei Pooh.
3: Proveremo.
6: Un bacio,
3: a fare
6: bella.
3: Un bacio.
6: Ciao,
3: a te.
6: Buona giornata.
7: Cico invece saluta Antonio e Mary e ci richiede questo bellissimo brano di Pino Daniele, Io so pazzo.

e mandate anche un saluto a tutte le donne di Pignataro, che oggi è venerdì. Un bacio, un abbraccio, buon lavoro a tutti da Meri da Trigiano, vi amo.

0: Pronto, buongiorno. Ma oggi per caso è il tuo compleanno, Francesco?
1: Una cosa è azzeccato.
0: Il tuo compleanno, compleanno sì. Ma tu ti chiami Andrea, da parte di tuo zio Francesco. Gli auguri su Radio Puglia.
1: Oh, grazie mille.
0: Ha scritto Andrea Frudis. Chiamatelo per il suo compleanno e fategli tanti auguri, sono zio Francesco. Di dove sei?
1: Ma di Necattaro.
0: Cosa fai di bello oggi?
1: Lavoro come tutti i giorni, siamo in un periodo un po'...
0: È un periodo impegnativo? Lavori?
1: È un po' impegnativo, esatto, sì.
0: In che settore? In che settore in questo periodo?
1: Io sono un agronomo, e lavoro nell'azienda di famiglia, siamo... commerciale di ortofrutta.
0: Pertanto questo è il periodo clou, non solo per lui.
1: Vivo la tavola, esatto, sì. Di taglio.
0: Allora, possiamo fare qualcosa per te, oltre a questa sorpresa da parte di Francesco?
1: Ringraziare tanto mio zio, ma tanto.
0: C'è un brano che vuoi?
1: Quello chiamerò personalmente.
0: Vabbè, tanto ci sta ascoltando, cioè se vuoi dirgli qualsiasi cosa, lo puoi fare, ti ascolta tutto il mondo.
1: Senti, grazie mille, davvero.
0: Che canzone possiamo regalarti? Questo è il nostro regalo, il nostro omaggio.
1: Guarda, in questo momento non mi viene niente perché sto così tanto incasinato. Scegliete la vola, la canzone più bella che vi piace, potete
0: mettere.
1: Bene.
0: Grazie Andrea,
1: grazie a voi, ciao. Un abbraccio, ciao, buona giornata e buon lavoro, ciao.
2: Radio Puglia.

0: questa dedica d'amore ai nostri cugini campani
1: napoletani.
0: Strano, non si sono scatenati con le richieste.
1: È vero, ancora nel mio melodico ancora non è partito.
0: Vedi, stiamo stigando noi. E questi sono Dalla Da Vinci Finizio con Napoli, cantato insieme anche a Gigi D'Alessio. È arrivato qualcosa.
2: Radio Puglia, un saluto da Bari, da Antonio e Michele, da Carbonara, mezza all'aereo.

0: ma sono proprio i baresi amanti
1: del neomelodico. È vero, sì, è sì. Vero. Invece salutiamo Ciccio il Campagnolo da parte della PR Costruzioni, e invece ci scrive Roberta da Bari che vuole fare tantissimi auguri di buon compleanno al figlio Christian che oggi compie 13 anni, auguri da parte di tutti loro e dal piccolo Santiago, auguri anche da parte di tutto lo staff di Radio Puglia.
2: Buongiorno a te, a Domenico da Monopoli, manca la bocca di aprire, mi metti il treno di Franco Ricciardi, grazie.
1: Abbiamo infigati.
0: Grande Franco.
3: Buongiorno
0: Ricciardi.
3: Radio Puglia, voglio dire agli operai che stanno lavorando giù alla palestra a Bartoli, a Carrassi, l'impresa Sigi, ricordatevi che io c'è venerdì, buongiorno.
0: Per chi non lavora il sabato. Ragazzi, vi accontentiamo subito. Tu conosci Franco Ricciardi, Andrea?
1: Sì, io lo conosco.
0: Grande, non conosceva il trend di TikTok? Non
1: però Franco Ricciardi,
0: ma
1: sì.
0: Franco Ricciardi sì.
1: Ma perché il neomelodico è
0: storia, lui poi in realtà ha stimolato e ha lavorato con i grandi, è ad voglio. Esempio anche è andato molto in voga il tamburellista, percussionista Ciccio Merolla. Ora troveremo il suo brano preferito e facciamo un'altra selezione. Ora vi dedichiamo la neomelodica pubblicità.

0: solo la pietra per me.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
10: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace con vetrine di satira a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
11: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: Lui è una meravigliosa anima, veramente, non solo napoletana, percussionista, sono ovunque, come faceva anche il nostro Molese, a cui si è ispirato anche l'ultimo album di appunto Caparezza e Enzo, ma lui ovviamente è l'anima napoletana, umilissimo. Quando l'abbiamo intervistato, veramente di una gentilezza immane, grande artista.
1: Olia.
2: Ciao Tea cara, buongiorno. Anna De Giglio da Bari, e stamattina sono arrivata nella bella Castellana. È bello sentirvi, e un abbraccio a tutto lo staff di Radio Puglia, agli amici del cuore, e buona giornata a voi. Ciao carissimi.
3: Sono sempre Michela, scusa una cosa, puoi mettere la musica di Franco Stacco, Relazione, grazie.

0: E a proposito di Franco Ricciardi, non potevamo dirvi che vi vogliamo bene assai, Sannino, featuring con Ricciardi.
1: Notte che notte, bussa una porta, paura.
0: Ma voi state aspettando il treno, è un po' in ritardo, poi vi facciamo sentire il ritornello della canzone del treno di Ricciardi.
1: Che notte.

0: E noi abbiamo alle 12.15 un'intervista a un gruppo, una band con Savio Vurchio, che si esibirà invece per un'altra manifestazione religiosa, che è la festa del Caroseno qui a Castrana Grotte, che avrà luogo questo weekend, il 7 e l'8. E poi vi daremo tante altre news, perché questo weekend è ricco di attività.
1: Molto
0: c'è
1: ricco.
0: Meraviglioso Modugno Apollignano, il ricordo appunto di Domenico Modugno, e ancora abbiamo il Festival Minerva, tanti artisti,
1: la corrida,
0: Show domenica, tanti artisti anche nazionali e internazionali che verranno a trovare. Ad esempio domenica ci sarà Frankie Energy e Daniele Silvestri, ma poi anche Sal Da Vinci, a proposito del melodico, verrà proprio a Polignano a Mare, come anche Samurai J, Siria. Pertanto la musica non manca, la nostra Puglia vi accoglie, e noi continuiamo con i vostri messaggi, anche con gli auguri. C'è la nostra amica, sentiamo che ci dice.
2: Buongiorno Radio Puglia, te, a tutti quanti. Mettete una bella baciata di Romeo Santos, Anna dalla Valle d'Itria, altrimenti cambio stazione. No, allora, non è vero, bugia.
0: Poi infatti ha scritto bellissima questa canzone, che era quella di Franco Ricciardi. Ah, vi avevo promesso di farvi sentire il ritornello della canzone che ci aveva richiesto il nostro amico Treno, di Franco Ricciardi.

0: Hai capito?
1: Sai cosa? Il neo melodico è coinvolgente. Se pensiamo anche all'ultima canzone di Nino D'Angelo con Rovazzi e Arisa, La costiera amalfitana, è qualcosa di coinvolgente, qualcosa che appassiona, che poi tutti cantano, tutti cantano, tutti anche quelli del nord cantano il mio melodico.
0: Diciamo che il nostro Checco Zalone aveva un po' anticipato la nostra vena neomelodica che ogni tanto si nasconde, no?
1: E ma non dobbiamo vergognarci, il neomelodico.
0: Perché è meraviglioso e soprattutto...
2: Perché noi siamo?
3: We are happy, we are Radio Puglia.
0: È proprio quello che siamo, eh? Non possiamo dire e affermare altro.
4: Ciao Tea.
0: Ciao.
4: Sono Rossella da Rutigliano.
0: Ciao Rossella.
4: Fammi sapere quando venite a Rutigliano, da stasera o domani sera. E se puoi mettere, faccio tanti saluti alle mie amiche, a Giusy, Mina, zia Tonia e... con una bella canzone cioccolata, così la balliamo. Ciao.
0: Giusto perché...

da domani 5, 6 e 7 intervistare Iannacci Caputo e Marina Rey, che si esibiranno al Minerva Festival. Ringraziamo gli organizzatori, ci saranno Nicola e Rosangela, pertanto vai a trovarli e poi vi diamo gli altri appuntamenti per abbracciarci.

0: Un saluto ed un abbraccio a te e ad Andrea. Vi ringrazio per allietare le nostre mattine anche qui nell'Alto Salento. Un abbraccio.
1: Ma come ti chiami? Da
2: questo
1: quale
2: lo
1: Alto
2: conosco.
1: Salento? È un certo Gianmarco.
2: Comunque volevo dire agli amici radioascoltatori, se volete abbracciare invece me e Giulia, ci trovate stasera, domani e dopodomani sera a Polignano a Mare per Meraviglioso Modugno.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Gaetano da Fasano, volevo salutare il mio amico Daniele. Ciao Daniele.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto ai colleghi della Sud Alimenta.
2: E lui era Nicola.
3: E invece poi salutiamo Buon Weekend e Lucy da Bari, Bari Loseto, voleva dire a suo marito Beppe che non è solo, perché lei lo amerà per sempre. Che dedica d'amore.
2: Come fa a essere solo se noi siamo sempre presenti dentro casa?
3: Un saluto invece a Ciccio il Campagnolo da parte della PR Costruzioni e voleva dire a Francesco Gentile che anche se è l'ultimo giorno che raccoglie i pomodori, a loro mancherà molto.
2: Ah, perché lui fa il campagnolo perché raccoglie i pomodori, mentre quelli della costruzione che cosa costruiscono? In campagna, quanto ce lo sapete.
3: E poi salutiamo
2: 3331665757 per poter leggere i vostri messaggi. Tra cui
3: salutiamo Elodie di Noci, vuole sentire la canzone di Gigi D'Alessio e il figlio Andrea, che non l'ha sentita ancora per niente.
2: Cioè vuole sentire il figlio Andrea, cioè tua madre ti vuole sentire e vuole Gigi D'Alessio.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.

Radio Puglia, buongiorno. Vorrei ringraziare Matteo Panzarino che ha portato lui l'acqua qui ad Alberobello. Grazie.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: Quatro.

0: Ed è vivo il nostro festeggiato di oggi, benvenuto a Radio Puglia.
1: Mimmo di Taranto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi anche.
1: Tanti auguri di buon compleanno.
2: Grazie tantissimo, tantissimo veramente, dirò cuore.
1: Auguri da parte di tua figlia Carmela,
2: sì,
1: tua moglie Patrizia, di tuo fratello Giuseppe e da parte di tutta la tua famiglia.
2: Ok, grazie veramente tantissimo.
1: In particolare loro ti dicono che ti amano tanto, che sei la loro vita e che se stanno bene è solo grazie a te.
2: Anche per loro, dai.
1: Allora ti dedicano
2: bellissima.
1: Ti dedicano questa canzone di Vasco Rossi.
2: Ok, grazie.
1: Quanti anni fa compi oggi?
2: 57.
0: Auguri, hanno detto che è la tua canzone preferita.
2: Sì.
0: A quanti concerti di Vasco sei andato?
2: No, veramente neanche uno.
1: Ma allora devi recuperare.
0: Mimmo, famiglia.
1: L'anno prossimo Vasco fa 10 date a Roma. Una ci devi andare. Fatela regalare dai tuoi figli e da tua moglie il concerto a Vasco Rossi.
0: È minimo, altro che solo la canzone su Radio Puglia.
2: Vabbè, grazie assai. Una bellissima sorpresa, grazie.
0: Ciao, grazie per essere il nostro ascolto, per te la nostra relazione di Vasco Rossi. Ciao.
2: Certo, grazie tantissimo.

0: Buongiorno Radio Puglia, posso fare degli auguri di buon anniversario di matrimonio? Allora Anna con il marito Antonio e il piccolo Francesco fanno gli auguri di buon anniversario a mia sorella Teresa, a mio cognato Vito di Alberobello. Ben 33 anni di matrimonio.
1: Buongiorno Radio Puglia. Voglio salutare l'azienda Natura Viva, voglio salutare mia zia Nilla con la sua cuffietta, Bufano Mino che si arrabbia sempre e il mio compagno Bufano Nicola che sta zitto zitto stamattina, va bene?
2: Va bene che sta zitto, cova qualcosa? E noi tra amori e anniversari abbiamo qualcosa da chiedervi di importante.
3: Abbiamo un argomento molto piccante oggi. Noi vogliamo sapere quale relazione c'è tra il caldo e il sesso.
2: Voi ci avete mai fatto caso questa cosa? Cioè,
3: allora,
2: se siete più stimolati,
3: esatto,
2: a farlo tipo stanotte che era bello fresco?
3: Era più fresco o rispetto alle serate quelle molto calde, affuse, le famose notti tropicali. Si fa o non si fa l'amore? Fatecelo sapere al 333-166-5757 tramite messaggi WhatsApp, note vocali.
2: Qualcuno
3: diteci.
2: Dice ma che vi interessa? No, non volevo sapere come lo fate. Cioè, soltanto se preferite le serate più fresche, quelle più calde, perché di solito i frutti erotici.
3: No, attenzione.
2: Esotici sono, nascono nelle città calienti, cioè la fa sempre caldo, là nascono questi frutti che dovrebbero stimolare ancora di più.
3: Esatto.
2: Io direi
3: afrodisiaci.
2: Forse afrodisiaci. È più facile farlo nelle notti calde, ma si suda, non lo so.
3: Noi vogliamo sapere, voi lo fate o non lo fate? Non come lo fate.
2: Non perché lo fate.
3: Se lo fate o non lo fate.
2: E quando lo fate? Cioè nelle notti calde o nelle notti fredde?
3: Anche perché, scherzi a parte, ci sono molti studi scientifici che dimostrano se viene fatto più sesso, cioè un tasso di natalità maggiore in estate o meno, quindi è qualcosa di realmente serio. Dateci il vostro parere
2: e noi poi vi daremo la lettura delle ricerche,
3: esatto,
2: scientifiche.
4: E poi io sono Paolo, vorrei salutare mamma.
2: Ciao Paolo, come si chiama mamma?
0: Buongiorno Radio Puglia.
2: Buongiorno.
0: Tu sei Tea, io sono Anna,
2: io.
0: Che hai chiamato prima.
2: Ciao.
0: Si ricorda Anna di La Malunca, che ho fatto gli auguri a mia sorella di Alberobello.
2: Brava Anna.
5: Buongiorno Radio Puglia, mettete la musica, non state sempre a parlare.
2: Basta. Allora noi vogliamo sapere, tu quando fai l'amore, Christian? Quando fai l'amore, Domenico, Paolo, che ci avete
3: attenzione.
5: Buongiorno Radio Puglia, da Modugno, da Christian,
4: Io Puglia, mamma si chiama Lucrezia.
2: Ciao mamma Lucrezia. 333-166-5757.
3: Non fate i timidi.
2: No,
3: e fateci sapere se fate o meno l'amore.
2: E quando lo fate?
3: Di giorno, di notte, con l'aria condizionata, il ventilatore.

0: via WhatsApp al 333-166-5757, se volete andare in diretta 080-496-2667 o 080-496-8541, mentre solo messaggi vocali e scritti al 333-166-5757.
1: Devo dire che stiamo avendo un ottimo riscontro. Anna ci dice: buongiorno, certo che si fa l'amore, a noi capita spesso dopo pranzo, così bruciamo di più i grassi.
0: Ah, digeriscono, qualche rutto è consentito.
1: Ovviamente con l'aria condizionata. Invece Maria D'Acelia dice: io li preferisco entrambi, tutti i giorni, pure se è caldo.
0: Pure se è appiccicoso.
1: Beh, da lei.
0: E diventa un'ossessione questo sesso, questo amore.
1: Comunque non fate i timidi, ringraziamo Maria che ha sciolto il ghiaccio, ma voi fateci sapere, fate o non fate l'amore
0: Nick
1: d'estate.
0: Ti ha scritto, non ha capito Nick.

0: Beh, Tea, purtroppo, sono contento di avere tre figli, tre bambini piccoli. Il problema è che noi lo facciamo a puntate, ad episodi, capito? Lo iniziamo lunedì e dovrei finirlo domani pomeriggio più o meno, verso le 4:30, 5, capito a me?
1: Buongiorno Radio Puglia, io faccio sesso quando mia moglie la vedo sexy, a qualsiasi ora trombo.
2: Se non è sexy, niente.
3: Bravo. I panzerotti anche li trombo.

0: Buongiorno, te Sissi. Ogni volta che mia moglie dice Anto fa caldo, si fa l'amore.
1: Comunque ti ha scambiato per Sissi. E Andrea.

0: Buongiorno amici di Radio Puglia, Mina da Bari. Purtroppo con questo caldo non è possibile, siamo già tutte nervosi con il caldo, ma non si può. No, dico no.
1: Ma non ti rilassa il sesso, dato che fa caldo e sei nervosa?
2: Buongiorno Radio Puglia, io mi sono scordato che mi ha aiutato.
1: Facci chiamare la tua moglie.
3: Però vedi...
4: Tia, buongiorno, sono Wanda, ti ascolto, stai con me?
1: Grazie.
4: E anche l'altro DJ, io sto mettendo in ordine cose. Perché così,
1: marito,
4: anche
1: perché
4: se posso rimandarla domani, però siccome mi hanno detto che tu mi muovo a questa età, meglio è, me li creo i lavori da fare in casa. Grazie della vostra compagnia, è bello sentirvi e ogni cosa la faccio con le canzoni, che le quasi so tutte a memoria e me le canto pure
1: brava.
4: A prezzo. Ciao, buona giornata, bellissima.
3: Grazie, grazie. Siamo un po' spudorati però io e te. E invece, allora, Nico dice, sono certo che il mio pensiero è in linea con quello di parecchi, ma soprattutto con quello di un mio caro amico Antonio. Però Nico, non ci hai detto il
1: pensiero.
3: Tuo parere.
4: Ma...
1: Zia. Ecco, questo è il frutto dell'amore, del caldo.
5: Chi è che salta cioccolatiuk?
1: Ecco, se sciacqui l'insalata viene meglio, che ti riscala, ti rinfreschi. Stavo dicendo.
3: Comunque, proprio lo studio diceva che in realtà i maschietti in estate sono molto più propensi a fare l'amore. Perché? Perché l'esposizione al sole, i vestiti un po' più scollati, le trasparenze,

0: come te, a Rocco sono nipote del nonno, sei figli.
1: Ah, no,
0: il sesso sempre, poi dipende dalla cavalla.
1: Ecco.
0: Se riesci a fare una montatura, due montature, dipende.
1: Se io secondo
0: tutto
1: me
0: sta lei.
1: No, secondo me al contrario, vieni con me, vieni. Quando non ce la fai tu, cavallo. Ma mi se dipende anche dalla forza del cavallo, non è tanto la dimensione, come si dice, la qualità. Mi dica, prima di ascoltare il meteo.
2: Allora, invece Ciccio il Campagnolo dice, Vito ci dice che Ciccio il Campagnolo fa sesso solo durante il periodo dei pomodori.
1: Ecco, qual è il periodo? Noi siamo un po' ignoranti, acculturateci, da quale mese a quale mese, perché noi sappiamo solo quando si fa la salsa. Abbiamo ascoltato tutti questi meravigliosi vocali, abbiamo anche un altro compleanno, sono certo che il suo pensiero è in linea con chi?
2: Con quello di Antonio.
1: Ma ci vuole chimica nella vita, lo sai, per fare l'amore.
2: Comunque, come diceva la Carrà, com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: E soprattutto a far l'amore comincia tu.
3: Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Travimeteo e gli amici di Radio Puglia. Ci attende un fine settimana di caldo intenso per la stagione e pienamente estivo su Puglia Basilicata per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Quindi non solo nelle prossime ore generale stabilità, ma anche sabato e domenica cielo sereno, poco nuvoloso. Il caldo sarà intenso nella giornata di domani, con temperature durante il pomeriggio sulla Puglia abbondantemente superiori ai 30 gradi un po' dappertutto, valori massimi anche fino a 36-37 gradi sul Foggiano. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
1: Pertanto questo meteo ci aiuterà o no a fare l'amore?
2: Ora c'è aria più fresca, quindi penso di sì. Però anche d'estate, fatelo, accendete l'aria condizionata, il ventilatore.
1: Fate l'amore.
2: In campagna.
1: Oh, nel trullo, come dicono, dito nella piaga, il rettore, c'è bisogno di chimica anche, non solo del...

0: Radio Puglia, buongiorno. Potete mettere qualche canzone di Sfera e Basta? Per favore.
1: Sfera.
0: Un bacio.
1: Basta, va.
2: Tea, sempre Rocco, nipote del nonno dei sei
1: sempre
2: figli.
1: Sempre tu, beh.
2: Io in questo momento mi trovo a sistemare le percocche di conversare. Se vieni, ho piacere
1: Proviamo.
2: Di omaggiarti di una cassetta.
1: Di una cassetta. Delle percocche. Grazie Rocco, mandaci la posizione.
3: Due percocche.

0: Voglio dire al mio compagno Bufano che già la tua compagna, collega, ti aiuta, quindi stai zitto, lavora e stai zitto.
1: No,
2: ti aiuta a fare che?
1: Infatti, sto parlando di sesso.
3: Adio Puglia, buongiorno. Un saluto speciale a Pasquale Di Grumo che ha collaborato a prendere i pish.
1: Ecco, qua oggi possiamo mangiare.
2: Sono un po' di tappi sensi.
1: Pesci
4: per cochi.
1: Il pranzo ce l'abbiamo assicurato, Andrea. Pesci per cochi.
4: Invece Gianmarco ci dice: l'amore in estate è sempre e solo con l'aria condizionata.
1: Ecco. Chi non ce l'ha.
4: Ma infatti un ostacolo, un problema in realtà del fare l'amore in estate, diceva proprio questo articolo, è la sudorazione, cioè il cattivo odore magari
1: non
4: poi
1: alimenta la
4: abbassa
1: voglia,
4: quella
1: libido. Lavatevi prima.
4: Prima di fare l'amore lavate.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
14: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
15: Radio Puglia.

0: Radio Puglia, buongiorno, un saluto grandissimo e un bacio carissimo ad Ugello Balletta.
1: Ciao Radio Puglia, Dino da Savelletri. È più bello quando fa caldo che si suda, è più bello, si fa cicche ciacche cicche ciac. Ciao Radio Puglia, Dino da Savelletri. È più bello quando fa caldo che si suda, è più bello, si fa cicche ciacche cicche ciac.
2: Cioè nell'acqua? No, nel letto, per l'amore.
3: Nel letto. Nick invece ci scrive: le varie sensazioni di caldo e freddo portano ad un rapporto 1-1 se la passione è al massimo. Oh. E con questa
0: Radio Puglia, buongiorno, un saluto grandissimo e un bacio carissimo ad Ugello Balletta.
4: Radio Puglia, buongiorno, comunque c'è il mio amico Vito che quando fa l'amore lo fa a secchia, a fondanella.
2: Cioè, suda tanto. Ognuno ha la sua sudorazione.
3: Comunque stiamo avendo un ottimo riscontro. Continuate a farci sapere il vostro parere al 333-166-5757. Vi leggiamo e vi ascoltiamo tutti. Dateci il vostro parere.
5: Sono Lucio da Toretto, voglio fare una dedica a Mariangela. Piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
2: Per fare l'amore.

0: E che cosa stamattina? Le orge? Ma dai! Il sesso! Ma cosa? E sono le orge, che cos'è l'orgia? Ho parlato di porno stamattina, badate la canzone, badate.
1: C'è un po' di confusione, la gente viene presa di pelle, che cosa c'è di male?
2: No, non c'è nulla.
1: Non saremmo nati, ragazzi, questo è come non parlare di pipì e di calce.
2: È qualcosa di naturale, fisiologico.
1: Poi l'orge è una cosa, il sesso è un altro, l'amore è un altro. Poi se le fate tutte e tre insieme con la stessa persona, che vostro marito non vi lascerà mai più, e viceversa.
2: Ma noi non vogliamo sapere se fanno le orge in rapporto. Noi vogliamo sapere se lo fate o non lo fate.
1: E quando lo fate? Se lo fate di più con il caldo o di più con il freddo.

0: In estate c'è l'orgoglio maschile perché la donna ti dice: wow, mi hai fatto sudare.
1: Buongiorno Radio Puglia, fanno tutte le pudiche, poi diventano tutte
2: Ho
1: sporcaccioni.
2: le
1: Brava.
2: pudiche, come? Come? E a proposito di settembre, ci
3: Questa
2: sono loro,
3: canzone
2: i grandi Earth,
3: incamontabile.
2: Wind & Fire. Vediamo che altro c'ha scritto.
4: Buongiorno Radio Puglia.

0: sto ascoltando qui adesso Olgia, non Olgia. Quando è possibile? Se fate un Olgia, io sono presente, sono convocato.
1: Sulla
0: aggiornatevi.
1: Loggia, un Olgia.
0: Grazie.
1: Sì, sulla loggia non ce l'abbiamo, ci attiviamo.
2: Maria D'Acelli invece ci dice che quando fa caldo è bello pure in macchina, anche se piccola è più eccitante.

0: Vediamo, vediamo se ci risponde. Pronto?
1: Pronto.
0: Oh, buongiorno, benvenuta a Radio Puglia. Gli auguri di buon compleanno per te da parte del tuo fidanzato Giuseppe, di tua nonna Anna e lei che è in diretta con noi, si chiama?
2: Carmen, auguri di buon compleanno, Carmen.
1: Ma è passato, grazie.
0: Allora, hanno sbagliato.
2: Ascolta, quanti anni hai compiuto?
1: 21.
2: Ah, giovanissimo.
0: Quanti secoli fa?
2: Allora ti faccio...
1: No, il 30.
0: Hanno qualche problema di memoria.
2: 5 giorni.
1: È un problema di connessione.
0: E infatti, tuo fidanzato è grave, però sto fatto, che non si ricorda quando sei nata.
2: Andrea, una domanda per te. Ti faccio una domanda, visto che hai compiuto 21 anni, sei molto giovane. L'argomento del giorno è se con il caldo voi fate l'amore. Visto che tu sei molto giovane, vedo che anche sei fidanzata. Durante quest'estate in cui ci sono state notti tropicali, molto caldo, anche di giorno, voi avete fatto o non avete fatto l'amore? Non ti vergognare.
1: Ah, sono mesi!
2: Sono mesi!
0: E noi ci lamentiamo che siamo vintage, anziani, lasciati, che il caldo... Cioè, non ci demoralizzare così. Dovresti farlo tutti i giorni, a tutte le ore.
2: E quel ragazzo come fa?
1: No, sto scherzando, bugia.
0: Vabbè, ti piace farlo col caldo o no?
1: Beh, no, preferisco il freddo.
2: Vedi, è una donna e lei preferisce il freddo.
0: Il freddo è nel trend, diciamo, dello studio
2: quindi,
0: scientifico.
2: Ma che strategia usi, quindi, d'estate? L'aria condizionata, il ventilatore?
1: Sì, aria condizionata, ventilatore.
2: Babbo, l'importante è che lo fate.
0: Di tutto, di più. Dai. Di dove sei, Carmen?
1: Noi Cattaro,
0: ragazza, tanti auguri passati. E fai la voce.
1: Grazie.
0: Ciao bella.
2: Ciao. Auguri.
3: Grazie. I cambi automatici sono piccolini, non si vedono nemmeno, quindi non c'è quel problema del cambio automatico. State tranquilli.
4: O in inverno, in estate va bene comunque. Bisogna raccogliere qualsiasi occasione.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti. AutoZeit, ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: E questa era la novità musicale di questo venerdì 4 settembre, Shiva
1: Shiva.
0: con Bugie. E prima abbiamo ascoltato la hit ovviamente nel momento della testa gira di Fred De Palma, ma che oggi ci regala un altro singolo.
1: Esatto, invece Fred De Palma oggi ci regala il nuovo singolo dal titolo Ragazzino e dopo aver dominato l'estate con La testa gira, il numero uno nella classifica e disco di platino, oggi fa uscire questo nuovo singolo che

0: Torno da te.
1: E torno da te, per tornare da te, per te.
2: Di Rov.
1: Un trittico di artisti trap, rap e anche un po' lattineggianti come il nostro grande Fer De Palma in questo venerdì 4 di settembre su Radio Puglia. Quando sono le 12.06, ancora buongiorno da te.

0: E hai sentito che dice Follow the Sun? Sì. Ruv ha ripreso questo pezzaccio di Xavier Rod che ci ascoltiamo e poi Sun estate. Parliamo sempre di
1: sesso.
0: Vediamo, vediamo.
2: Follow the Sun.
3: Sì, buongiorno di nuovo. Guarda, ai miei tempi, un secolo fa, tanto no. per dire, non esisteva l'aria condizionata o quello, il ventilatore, e quindi l'amore era spontaneo, non c'era il giorno, la notte, la sera, la mattina, si faceva quando si voleva e basta, ed era una cosa bellissima, ma è tutta un'altra storia. Adesso tutto è cambiato ed è condizionato dal condizionatore, dal freddo, dal caldo, dall'estate, dall'inverno, da tante cose, era un'altra vita e ripeto, è tutta un'altra storia. Ciao.

Buongiorno Tia, buongiorno Andrea, buon venerdì dalla Sisi di Putignano. Io la faccio sempre a coro, belli appiccicati, e non mi stacco più, e non mi faccio staccare più la spina, sempre dentro, in tutte le ore. Un abbraccio forte a tutti i radioascoltatori, al cuore.

0: Buongiorno tesoro, come va? Tutto a posto tesoro? Ciao ma...
1: Posso fare un saluto a un grandissimo amico, Sabino Posa. Sabino, Giulio ti aspetta.

0: Noi stavamo aspettando la posizione per poterti venire a trovare e ritirare la nostra cassetta di percocche e metterci alla prova, metterci e metterti alla prova.
1: La posizione quella
0: dell'uomo,
1: del navigatore, quella, sì, quella, sì, attenzione, sì, doppi sensi.

0: la Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
2: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: 24 di settembre, alle 12:24, e diamo il buongiorno per la terza volta a Ciccio Pasticcio, che sai è un bravo produttore di brani per bambini. Poi non so se si è ispirato a lui, della Recchia Restauri, di un ecattero che ogni mattina da anni porta il latte delle aziende agricole del territorio al caseificio. Voglio dedicargli una canzone, vediamo se sarà possibile. Il messaggio ci è arrivato da Francesco, benvenuto nella famiglia di Radio Puglia. E come preannunciato abbiamo con noi Savio Vurchio, un artista che sarà ospite a Castrana Grotta in occasione della festa per Maria Santissima del Caroseno. Il 30 agosto ha già preso il via la parte religiosa e poi il 7 e 8 saranno i due giorni clou della festa e il 12 e il 13 poi i due giorni di conclusione. E Savio, benvenuto a Radio Puglia, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, sto bene, grazie per avermi invitato comunque, grazie.
0: E proprio il 7 di settembre alle 21:30 in Piazza Saverio De Bellis a Castrana Grotte ti esibirai insieme alla tua band con musica dance anni 70-80-90, cantautorato italiano.
1: E non solo, sì.
0: E non solo, darai onore appunto a questa festa. Ci sei mai stato?
1: A Castellana? Allora, a Castellana devi sapere che ho una parte di cugini, perché il fratello di mio papà ha sposato una donna di Castellana e quindi c'è tutta una branchia di Vurchio che sono miei cugini praticamente, quindi conosco bene.
0: Noi ovviamente saremo ad ascoltarvi perché ci farete, immagino, cantare e ballare.
1: Sì, certo, lo scopo è quello. Poi essendo una piazza, insomma, dobbiamo cercare di portare un po' di allegria, un po'
0: di gioia.
1: Di gioia.
0: Perché questa è una festa anche molto molto veterana per Castellana. Diceva appunto, c'è questa inaugurazione già dei festeggiamenti dal punto di vista religiosi a partire dal 30 di agosto con celebrazioni, incontri, ma lunedì 7 di settembre si darà proprio il via al clou dei due giorni della festa del Caroseno. Ci sarete voi alle 21:30, mentre martedì 8, oltre la mattina ad esserci ovviamente la rinomata fiera, ci sarà anche la sera alle 18:30 una fantasia pirotecnica che allieterà ovviamente la serata e il lancio di mongolfiere della premiata ditta Puglio Dario. E il 13 ogni sera si alterna un differente prete che è ospitato, invitato da Don Vito Cassone, che ovviamente gestisce tutta questa festa patronale. Ci sarà il vescovo, tra cui anche un caro amico del parroco, che appunto è eccellenza Giancarlo Veccerica, oltre a tutti i parroci che si sono alternati. E noi vi aspettiamo il 7 già dalle 18:15 con la messa e il rosario. Ci sarà padre Donato Ogliari che celebrerà e che viene da Roma, e poi vi esibirete voi, pertanto avete una responsabilità.
1: Sì, infatti. Soprattutto devo stare attento col linguaggio, ecco.
0: Beh, dai, qualche brano, anticipaci qualche brano che suonerai, così invogliamo a venire ad ascoltare.
1: Guarda, sicuramente farò, diciamo, ormai è diventato il mio cavallo di battaglia, che è il pezzo di James Brown, che ho portato sia a The Voice che a All Together Now, che It's Man's World, sicuramente la farò. E in più farò sicuramente Pino Daniele, visto che comunque da 2 anni giro con la band, con i musicisti di Pino Daniele, giriamo tutta l'Italia. E in questo periodo ho fatto delle cose con Karima, e probabilmente ne usciranno altre, quindi farò dei salti da James Brown a Pino Daniele. Poi con me ci sarà Stefania Tesoro, che è una cantante bravissima, quindi lei farà pezzi, che ne so, di Mariah Carey o cose, insomma.
0: Com'è stato vivere questa esperienza in due talent anche da adulto, no? Da comunque un professionista, sì, musicista,
1: sì.
0: Insegnante.
1: In realtà ne ho fatti tre. Uno Sì, uno era proprio vecchissimo, cioè era nel 95, si chiamava Re per una notte e facevo appunto il socio di Pino Daniele. L'esperienza è stata bellissima, ma quella più bella è stata l'ultima, All Together Now, perché
0: Ricordiamo con Michel Hunziker, giusto?
1: Michel
0: Su Canale
1: Hunziker,
0: 5, mentre poi eri stato invece nell'altro talent in Rai.
1: sì. In Rai, sì. E probabilmente tornerò in Rai, non so quando, però insomma.
0: Lo
1: C'è
0: aspettiamo e
1: qualcosa qua.
0: ovviamente ti aspettiamo. Dicevi, com'è mai la più affascinante per te da
1: La più
0: professionista?
1: affascinante perché ti spiego, innanzitutto la regia era curata da Roberto Cenci e Roberto Cenci, prima di essere un regista televisivo, è un bravissimo musicista. Quindi è uno che parla il tuo linguaggio, no? Cioè,
0: Comprende la
1: sì,
0: necessità di
1: sì, sì.
0: alcune
1: Cioè non è il
0: scelte.
1: regista che non capisce di
0: Cioè, nel
1: musica
0: senso,
1: o
0: non, è, non
1: che...
0: deve essere solo stilistica dal punto di vista della funzionalità del pubblico a casa, della ricezione, ma anche qualitativa.
1: Sì, anche perché poi non era un talent questo, ma era un game show. Quindi il gioco era nel cantare cose che non facevano parte
0: Repertorio
1: del
0: classico.
1: tuo repertorio. Infatti ho dovuto cantare, che ne so, Biagio Antonacci,
0: Ti sei
1: Celentano.
0: sperimentato, magari hai scoperto
1: Sì,
0: qualche
1: però.
0: passione, propensione che...
1: Beh sì, comunque poi ho scoperto che ad esempio Vivimi di Antonacci mi piace tanto, è una faccia. Eccolo
0: te la
1: qua.
0: dedichiamo in sottofondo. Savio Avurchio, grazie
1: La mia
0: per essere
1: croce
0: stato. E
1: delizia.
0: infatti, la tua croce delizia che ti ha
1: Grazie
0: reso famoso. Grazie a Savio Avurchio per essere stato qui su Radio
1: a
0: Puglia.
1: voi.
0: Vi ricordiamo che sarà ospite per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Caroseno a Castrana Grotte, nei pressi della parrocchia del Caroseno. Ringraziamo tutto il comitato festa della Madonna del Caroseno, Don Vito Cassone. Vi aspettiamo già il 7 alle 18:30 e poi alle 21:30 Savio Avurchio e la sua band vi aspettano per divertirvi
1: Posso
0: insieme.
1: dire un po' di nomi?
0: Certo.
1: Allora ci sarò io, ci sarà Stefania Tesoro, Gianni Binetti al sax e poi il nostro amico brasiliano Gergé Nieves alle percussioni e casinivari.
0: Grazie Savio, ci vediamo alla festa a
1: Grazie
0: Castrana Grotta il 7 e l'8. Un abbraccio, buon
1: a voi. Ciao,
0: lavoro.
1: un
0: Ciao.
1: abbraccio, un abbraccio.

0: letto.
1: No, no, ho paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
2: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
3: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
2: si vola!
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Gialliamo!

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Saluto Maurizio che mi dice: ma ieri ti ho vista che correvi con le cuffiette. No, impossibile.
1: Non
0: la
1: era
0: corsa
1: tea.
0: È l'unica cosa, ballare forse sì, ma la corsa è un po' difficile che mi potessi vedere in giro. E comunque no, non ero in giro, ero a fare altro. Ringrazio Leila per averci messaggiato, grazie anche a Candida per il suo messaggio e la sua opinione. Noi vi dobbiamo salutare, grazie ad Andrea per essere stato con noi.
1: Grazie a te,
0: grazie a tutti voi. Ovviamente vi ricordiamo che stasera, per chi ci aveva scritto da Rutigliano, noi siamo già questa sera perché c'è un festival della danza gratuito e c'è come protagonista insegnante la Celentano, che avete conosciuto sicuramente durante Amici, ma c'è anche Paganini, Fabrizio Menini, Fabio Crestale, che hanno realizzato dei loro show, ma anche delle lezioni gratuite proprio a Rutigliano in Piazza Valente. Questa sera ci sarà un galà con premiazioni e noi avremo modo di incontrarli e di intervistarli.
1: Invece io vi ricordo la 34esima edizione della Corrida Show Go Talent Go, in programma domenica 6 settembre 2026 presso i giardini della Fondazione Saverio de Bellis alle ore 19.30. L'ingresso è da via Putignano. Sarà una serata dedicata al talento, alla partecipazione e soprattutto all'inclusione, nel quale ogni concorrente avrà l'opportunità di esprimersi portando sul palco la propria storia, le proprie capacità e la propria unicità.
0: Anche perché ricordiamo che l'IPAB è una casa famiglia, pertanto ci sarà anche modo di dare il proprio contributo,
1: esatto,
0: di sostenere la struttura che si occupa di famiglie, ragazze, madri e di bambini. E io vi aspetto perché sarò in giuria,
1: ci sarà la
0: difficilissima, soprattutto quando c'è l'inclusione. Tu vorresti ovviamente che tutti avessero un premio differente, perché tutti siamo diversi e unici e irripetibili. Grazie a tutti, buon pranzo. Questo weekend qui sarà ricco di bimbi, perché ci sarà il campetto di Piccole Orme, un 2-3 on air, la radio, dove 30 bimbi di tutta la Puglia e la Basilicata si cimenteranno a svolgere il nostro ruolo e a capire se il loro carisma e il loro talento in futuro possono tramutarsi in lavoro e non solo in desiderio. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao Radio Puglia!

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Radio Puglia.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa-Como stasera, di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadino in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza-Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Ci attende un fine settimana di caldo intenso per la stagione, pienamente estivo su Puglia Basilicata per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Quindi non solo nelle prossime ore generale stabilità, ma anche sabato e domenica cielo sereno, poco nuvoloso. Il caldo sarà intenso nella giornata di domani, con temperature durante il pomeriggio sulla Puglia abbondantemente superiori ai 30 gradi un po' dappertutto, valori massimi anche fino a 36-37 gradi sul Foggiano. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Rosalia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine probabilmente provenzale e significa corona di rose. Il numero porta fortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono Google. Il nome, secondo la versione ufficiale, si riferiva a un vocabolo già esistente, ma scritto con una grafia diversa. Google era infatti un termine matematico coniato nel 1938 per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori, però, al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse esattamente, lo registrarono scritto in modo sbagliato e così poi lo mantennero anche quando si accorsero dell'errore. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre ricordiamo Carmen Consoli,

0: Stato, siamo arrivati a venerdì 4 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Maretta con un familiare che vorrebbe conquistare la sua autonomia contro il vostro volere. Vorrete mettere dei paletti, ma non ci riuscirete. Non potete negare agli altri la libertà che pretendete per voi stessi. Toro, procedere nei vostri progetti anche facendo un passetto alla volta sarà un encomiabile successo. Il capo vi appoggerà gratificandovi. Lasciate invece che la fantasia vi prenda la mano e provate ad escogitare qualcosa di frizzante per movimentare il ménage con il partner. Gemelli, nonostante tanti buoni propositi, rischiate sempre di essere troppo poco presenti nelle situazioni che vivete. Vi distraete per niente. Siate più vigili. Stelle avverse aumenteranno la confusione mentale. Cancro, dopo tanto impegno un po' di stanchezza è più che naturale, ma non vi fermate proprio adesso. A riposarvi ci penserete dopo. Non vi scoraggiate se la strada da fare non è ancora finita, ma ormai dovrete arrivare sino in fondo. Leone, all'orizzonte si profilano nuove opportunità. Gli astri tenteranno di boicottarle, ma non ci riusciranno. Accanto a voi c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, ma non osa chiedervelo. Teme un rifiuto. Aiutatelo. Vergine, vi troverete a sbuffare e a lamentarvi per i ritardi, i rinvii delle attività che dovete subire. Non forzate le situazioni, soprattutto interpretatele per quello che sono e non per quello che vorreste che fossero. Bilancia, vi siete stancati della solita routine? Liberatevene incontrando un amico per bere un tè insieme e fare quattro chiacchiere in tutta serenità. Cogliete al volo un'occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio come vostro solito. Scorpione, oggi delegate a un collaboratore la gestione degli affari più delicati. In questo periodo non siete per niente diplomatici. Dovreste dedicarvi maggiormente a un'attività sportiva, non solo per rimanere in forma, ma anche per scaricare stress e tensione. Sagittario, la sensazione di non riuscire a capire chi vi circonda vi disorienta. Le stelle poi ci mettono lo zampino e vi rendono seri e severi come non mai. Un familiare o una persona più anziana vi daranno consigli preziosi. Fatene tesoro. Capricorno, possibilità di risolvere qualsiasi intoppo con capacità senza mai demoralizzarvi. Avrete anche il beneplacito di capi e colleghi. Metterete in cantiere progetti importanti per il vostro futuro affettivo. Acquario, giornate in cui le azzeccherete tutte, ma non riuscirete a evitare le situazioni potenzialmente di conflitto. Anzi, sembrerà che ve le andiate a cercare. Proverete a chiarirvi con un familiare con il quale l'intesa è saltata dopo un'incomprensione. Pesci, rimanete concentrati sul progetto che avete iniziato prima di passare a qualcos'altro, altrimenti rischiate di perdere tempo e denaro. Se siete single, incontrerete una persona particolarmente interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Yeah. Radio Puglia.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Albero Bello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: cocina graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate riportandole in vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Radio Puglia. Ci attende un fine settimana di caldo intenso per la stagione, pienamente estivo su Puglia Basilicata per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Quindi non solo nelle prossime ore generale stabilità, ma anche sabato e domenica cielo sereno, poco nuvoloso. Il caldo sarà intenso nella giornata di domani, con temperature durante il pomeriggio sulla Puglia abbondantemente superiori ai 30 gradi un po' dappertutto, valori massimi anche fino a 36-37 gradi sul Foggiano. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

Però camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: per me.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maglio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maglio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
9: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosalia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine probabilmente provenzale e significa corona di rose. Il numero porta fortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono Google. Il nome, secondo la versione ufficiale, si riferiva a un vocabolo già esistente, ma scritto con una grafia diversa. Google era infatti un termine matematico coniato nel 1938 per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori, però, al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse esattamente, lo registrarono scritto in modo sbagliato e così poi lo mantennero anche quando si accorsero dell'errore. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre ricordiamo Carmen Consoli, Beyoncé, Cino Ricci.
0: Le frasi del cinema. Trae la tua forza da questa terra, da Tara, Rossella. Tu ne sei parte ed essa è parte di te. Dal film Via col vento. Proverbio del giorno.
1: Non è la zappa del vicino che porterà a termine il vostro lavoro. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Fai girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia. Fai girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia inviando adesso il titolo al 333 166 5757.

0: settembre, sempre qui su Radio Puglia fino alle ore 18.
1: Pomeriggio Nerd.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: Domenico Modugno con La Lontananza. E pensate, questa sera e fino al 7 di settembre noi di Radio Puglia seguiremo un evento, quindi fatelo insieme a noi, seguiteci sempre sui nostri canali. È tutto dedicato alla canzone d'autore, alla canzone di Domenico Modugno. Tanti ospiti ci saranno, anche Siria, Carolina Bubico, anche Frank High Energy, Daniele Silvestri, ma ne parleremo nei prossimi giorni e anche più tardi.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

oggi la legge Taylor Swift, la stiamo ascoltando adesso, questo è un pezzo del 2023 ed è proprio il 2023 l'anno in cui si è deciso appunto di procedere con questo disegno di legge che oggi è diventato legge, ma in Brasile. Infatti pensate a tutti i concerti, ai grossi eventi con pubblico dal vivo, saranno distribuite bottigliette di acqua potabile, quindi per tutti i fan e per tutti, ecco, i partecipanti. Questo perché il 2023 ci fu uno spiacevole incidente proprio durante uno dei concerti di Taylor Swift che insomma purtroppo, ecco, perse la vita una ragazza, e quindi per questo motivo adesso è diventato legge. Ma non è l'unica, perché anche in Italia abbiamo Ultimo, infatti anche durante i suoi concerti è stata adottata la stessa misura.

E torniamo in diretta, sono le 15:40, oggi venerdì 4 di settembre, con Giulia e Danny. 333-166-5757, questa è la nostra linea diretta per poter interagire con noi. E ora Capo Plaza, ogni male.

0: tornare proprio ai miei 20 anni questa canzone, che meraviglia, Siria dal 2003 con L'amore è. E questa sera Siria, avrò il piacere, l'onore di poterla intervistare, conoscere dal vivo, cari radioascoltatori, quindi restate sintonizzati sempre su Radio Puglia, perché insomma in questi giorni avremo modo di parlare con un po' di cantautori e cantanti, anche personaggi del mondo dello spettacolo, tutti ecco, interessati a questo evento che si terrà fino al 7 di settembre proprio a Polignano a Mare, dedicato a Domenico Modugno.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flacconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Ciao anche a Paola da Trani e poi a Irene da La Spezia, che dedica una canzone a suo amico pugliese Antonio. E ci piace pensare che, beh, Radio Puglia in qualche modo vi sta unendo, giusto? Che belli che siete! Buon pomeriggio insieme a noi!
1: Radio Puglia,

0: Che energia, 1984, questi sono gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go. E pensate, George Michael il 6 novembre uscirà The Fate Tour Album Live di George Michael. È un album che contiene ben 18 registrazioni inedite di alcuni dei suoi successi, non solo con gli Wham, ma anche della sua carriera da solista, ed è stato registrato tutto durante la storica tappa al Palais Omnisport de Paris. Quindi immaginate, era il 1988, sarà un bellissimo album.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
12: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Radio Puglia è calore, Radio Puglia sei il mio sole.
1: Questa è la nostra musica, la voce di Radio Puglia.
2: Radio Puglia che rimbottando, tutto l'altro, Sarriz vacando.
3: Radio Puglia è una bomba.
4: Accendi tutto con sta musica!

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: E ci sarà sicuramente qualcuno di voi che oggi starà andando al concerto di Caparezza. Pensate, la sua penultima data, domani chiude il suo tour a Caserta. E io approfitto per salutare il mio amico Roberto, che fa parte del corpo di ballo del appunto della crew di Caparezza, e mi ha detto che insomma a quest'ora stavano già facendo check sound e quant'altro. Quindi dai Roberto, forza, sta quasi per terminare, però so che hai fatto una grande, grandissima stagione. Mi manchi perché non ti vedo da tantissimo tempo.
0: Radio Puglia.

0: Azione creativa.
1: E mi hanno scritto Laura e Noemi che stanno andando proprio questa sera, si stanno recando al concerto di Caparezza a Bari. Fatelo anche voi, scriveteci dove siete. 333-166-5757, Radio Puglia.
0: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Daniele Silvestri sarà uno dei protagonisti dell'evento Domenico Modugno tra canzone d'autore e Modugno, appunto, a Polignano a Mare, già da questa sera fino a lunedì 7 di settembre. Quindi seguiteci, perché noi di Radio Puglia ci saremo dietro le quinte e speriamo, ecco, di riuscire a intervistare e a conoscere proprio dal vivo Daniele Silvestri.
1: Dove si potranno ascoltare le interviste?
0: Tutto questo noi lo possiamo ascoltare, voi lo potrete riascoltare sui nostri canali social, e se non ci seguite potete anche scaricare l'app e ascoltarci in ogni dove.
1: Quindi si potrà anche vedere l'intervista.
0: Si potrà anche vedere, si potrà anche vedere. Quindi non solo i microfoni di Radio Puglia, ma anche le telecamere.
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta. Alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca, a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in Piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
5: Buone, fresche crocchette Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità, scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì! Il Parco Divertimenti di Conversano vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
11: Giallo!

Kalkbrenner, Sky and Sand, stiamo ascoltando qui su Radio Puglia. Pensate, questo famosissimo DJ e produttore discografico tedesco sarà presente proprio domani al Sono Metropolitan Fest a Bari con una line-up imperdibile. È un festival internazionale di musica elettronica che debutta proprio domani sera a Bari.

piacerebbe ascoltare una canzone su Radio Puglia? Indicala adesso su WhatsApp al 333 166 57 57.

0: 16:46 minuti, ma com'è bello, come scorre questo pomeriggio insieme a voi, siete tantissimi. Allora io devo salutare anche Luana da Bari e Claudia da Molfetta. Ciao ragazze, dove state andando? Dove siete dirette di bello in questo venerdì pomeriggio insieme a noi? Perché ci stanno ascoltando dalla macchina entrambe. Allora,
1: a qualcuno può interessare di un primato che ha la cantante Ariana che è in sottofondo?
0: Sì.
1: Qualcuno lo vuole sapere?
0: Dimmi.
1: Sappiamo che molte persone ascoltano Spotify.
0: Certo.
1: La nostra concorrenza, se vogliamo metterla così. Attenzione, perché Rihanna è la prima artista donna nella storia di Spotify ad aver superato quota 10 brani con oltre 1 miliardo di stream ciascuno.
0: Mamma mia!
1: A questo primato, così.
0: Vedi?
1: Detto così. Ecco.
0: Noi abbiamo un primate, vabbè, ma quello poi. Poi te lo spiego.
1: Magari. Me lo puoi spiegare anche adesso, se vuoi.
0: No, i primate, capisci?
1: Non lo so cosa significa.
0: Sai che le scimmie, no, si possono anche chiamare primati. E abbiamo anche altri primati, okay. Così.
1: Io avevo ascoltato primate.
0: Primate, esatto, sì. Plurale, singolare, plurale, primati, capito? Vabbè, ci stiamo
1: imbarcando.
0: Parlavi
1: di quei primati, io assomiglio un po' a quei primati.
0: Era a te.
1: Perché la ceretta non funziona, crescono sempre, la ceretta non funziona, perché stanno ovunque.
0: Povero
1: sul
0: Danny,
1: mio corpo.
0: Ma no. Sei sempre il nostro preferito, caro Danny.
1: A proposito di termini che io non potrei conoscere come altri, come anche te, potrei chiederti il significato di un termine che ho trovato su un libro.
0: Vai, mamma mia, che libro. Un'interrogazione, vai che dobbiamo tornare a scuola, però.
1: Per esempio, ho letto il termine gabelle.
0: Le gabelle. Allora, a Conversano c'è un arco che si chiama l'arco delle gabelle, lo sai?
1: Chissà da cosa deriva.

0: Allora, siccome noi non abbiamo i mezzi adatti per sapere il significato di gabelle, sì, sinceramente, siamo senza internet, siamo senza computer, ci hanno tolto tutto. Chiederei...
1: Stiamo scrivendo sulla pietra oggi.
0: Bravissimo, perché le gabelle è un termine arcaico che si usava una volta.
1: Esatto.
0: Credo. La conferma...
1: Noi non eravamo nati, ecco perché, capito? Non lo sappiamo. Voglio dire.
0: Sono come San Tommaso, vorrei
1: Vabbè,
0: dire.
1: Allora, per aiutarvi...
0: Se non vedo, non credo.
1: Per aiutarvi abbiamo detto anche che c'è a Conversano proprio una zona, un arco, ecco, che si chiama così, la porta delle gabelle. Quindi vediamo un po'.
0: Io non lo so cosa significhi questo termine gabelle.
1: Sta facendo finta.
0: Chissà se qualcuno all'ascolto ha vissuto nell'Ottocento, nel Settecento, chissà. Perché questo termine che è gabelle...
1: Ma ci chiama Giuseppe Verdi, magari.
0: Che gabelle è un termine che forse qualcuno all'ascolto conosce.
1: Sì, dai, c'è.
0: Allora,
1: qualcuno, c'è qualcuno.
0: Se qualcuno sa più di noi, può scrivere su WhatsApp.
1: 333-166-5757, questo è il numero non arcaico ma proprio
0: moderno.
1: Di Radio Puglia. Quindi scriveteci, perché qua io e Danny stiamo litigando.
2: Oggi pomeriggio il mio vocabolario è quello della community di Radio Puglia. Sono
3: pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: fosse, quello che fosse il significato della parola gabelle. Allora, adesso molti di voi mi hanno scritto, ci hanno scritto, devo dire, e bravi, siete stati bravi. Ora mi viene il dubbio. Avete consultato Google? Dite la verità. Dite la verità, perché voglio dire, non ci credo. Vabbè, no, può essere, può essere.
1: È stato un modo anche per...
0: C'è qualcuno che lo sa. Però è stato un modo anche per...
1: C'è chi non va nemmeno a, ecco, a fare la ricerca, no, se ne sbatte.
0: Abbiamo indicizzato la parola gabelle adesso. Allora, la parola significa, ecco, viene dall'arabo, ecco, adesso facciamo un po' di super quark.
1: Ma noi deriviamo dall'arabo,
0: Esatto. Allora, in realtà è una cosa molto comune, cioè molti di noi, molti di voi, ahimè, ai noi, hanno a che fare. In realtà dovremmo averci a che fare un po' tutti, però c'è sempre qualcuno che sfugge. Cosa sono le gabelle? Le tasse, amici miei, le tasse.
1: Si sfugge alle tasse, si cerca. Tutti i costi.
0: La contribuzione pubblica, il tributo, insomma, chiamateli come le volete.
1: Sarebbe quella tassa che paghiamo per comprare la frutta,
0: le tasse.
1: Qualsiasi cosa, no?
0: Qualsiasi cosa.
1: Consumo.
0: Esatto, quindi si chiamavano così, è un termine storico, è un dazio proprio. Se ci fosse Trump adesso all'ascolto, ad esempio, le chiamerebbe appunto le gabelle.
1: un'altra domanda, ma è possibile che la distanza tra il pollice e il mignolo più o meno è di 20 centimetri?
0: Guarda, credo di sì, esatto, cioè, perché per misurare
1: questa è un'unità
0: di misura. Esatto, per misurare le piastrelle, i geometri. No, è vero, i geometri fanno così, vedi. Danny, quella è quella pesca che ti sei mangiato.
1: Ah, quindi mettono la mano con il pollice alzato e il mignolo alzato. E fanno 20 la misura della piastrella.
0: Per

0: Novità musicale su Radio Puglia di Ligabue, Qualcosa per te, che credo anche questa settimana troveremo questa canzone nella Ranking Song, la classifica delle canzoni più trasmesse su Radio Puglia ogni settimana.
1: E infatti dopo di noi alle ore 18, dopo la diretta, ci sarà la Ranking Song. Ma adesso, prima della Ranking Song, prima di chiudere il nostro programma, che abbiamo ancora un po' del tempo da passare, sì, insieme, siccome vi sentiamo belli attivi stasera, sì, oggi pomeriggio, allora lanciamo un nuovo quiz, va bene?
0: Ah, quindi linea alla sigla, okay,
1: sì,
0: quiz.
1: Vai. Giochiamo un po' anche oggi pomeriggio.
0: Okay,
1: 3-3-3.
0: Sì, no. Attenzione. No.
1: Che è successo?
0: Non vale la pena ricordare questo numero, no, perché mi dicono dalla regia che, siccome sono tanti i messaggi, cerchiamo di semplificare situazione facendo partecipare gli ascoltatori e ascoltatrici attraverso il numero di telefono di Radio Puglia, così abbiamo subito il contatto attraverso la voce con i primi concorrenti, va bene?
1: Allora, possiamo lanciare questa domanda, Danny, che dici?
0: Sì, ok, però prima ricordiamo il numero di telefono per rispondere alla domandina che sta per leggere. No, la leggo io.
1: Va bene.
0: Voglio leggerla io.
1: Allora, io ricordo solo il numero 333-166-5757. Come do i numeri io, guarda.
0: La domanda è: qual è la distanza tra la punta del pollice e la punta del mignolo?
1: Di una mano, non del piede.
0: Allora, c'è una distanza che va tra il pollice e il mignolo della mano. Questa distanza ha un nome.
1: Sì, ha un nome.
0: È come
1: nome
0: se
1: preciso.
0: Fosse un'unità di misura che un tempo si usava quando non c'era il metro.
1: Vogliamo saperlo da voi, 333-166-5757.
0: La risposta è esatta, dovrà entrare in 5 caselle, sei caselle. Come si chiama la distanza tra la punta del pollice e la punta del mignolo di una mano?
2: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia.
0: Si risponde adesso solo attraverso il telefono, attraverso una chiamata, una classica chiamata al numero 080
1: 496 85 41.
0: Attenzione, perché chi risponde esattamente vince un dolcetto che ci ha portato la nostra Giulia.
1: Sì,
0: un dolcetto fatto da lei.
1: Sì.
0: E il tiramisù!
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Gialliamo!
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: questo è il nuovo pezzo di Another Silver Lines con Emily Warren.
1: Qualche minuto fa abbiamo fatto una domanda a chi ci sta seguendo in questo momento, e qual è?
0: La domanda che abbiamo posto è: come si chiama quella distanza misurata tenendo la mano aperta fra il pollice e il mignolo della vostra mano?
1: Allora, nessuno ha saputo rispondere, allorché?
0: E quindi?
1: Allorché?
0: Quindi? Ma come stai Super Quark stasera?
1: Diciamo come si chiama questa specie di unità di misura.
0: Allora, diciamo. È la spanna.
1: La spanna, ma che termine è? Chi l'ha mai sentito?
0: Ma come?
1: Solo i piastrellisti.
0: I piastrellisti,
1: dici, quante spanne sono questo mattone?
0: Esatto,
1: due, tre, uno e mezzo, mezzo. E quindi se una spanna e mezzo, so.
0: E quindi saranno 35, quei 20,
1: esatto. No, ho sbagliato 30.
0: 30, vabbè, c'ho la matematica.
1: Oggi non so né contare e né leggere.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile!
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

brano del 1985. Pensate, la band di Glasgow presenterà il suo nuovo lavoro dal vivo anche in Italia con due date fortissimi, fortissimi davvero, del tour, che in pratica sono già quasi mezze sold out, a Milano e a Bologna, quindi questa primavera, e il loro nuovo album si intitola Sacrosanct. Quindi davvero siamo proprio in attesa di vederli e ascoltarli.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia.it. Start here, go everywhere.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del Sud.

0: ieri sera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Dopo l'inno nazionale hanno sfilato tutte le nazionali che gareggiavano e c'è stato uno spettacolo davvero meraviglioso. Non so se lo avete seguito anche su Rai Sport. Ha aperto appunto Karima con l'orchestra giovanile della Magna Grecia. Poi si sono anche esibiti i Terra Ross con le note della Taranta. Serena Utieri che ha cantato meraviglioso. C'era anche Rossella Brescia e poi i Rockin' Mille. Tutto questo allo stadio Iacovone. Ma adesso parliamo anche delle medaglie, perché l'Italia si è aggiudicata ovviamente il primato. 224 medaglie in totale, ben pensate 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, seguita da Turchia con 11 medaglie in totale e dalla Grecia 111 e dalla Grecia 71 medaglie.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E per la giornata di sabato l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in queste due regioni. Tempo stabile con ampi spazi assolati. Il caldo si farà sentire ma non ovunque. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere per venti che soffieranno a regime di brezza. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: A te che ovunque sei scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: Castellana Grotto e dice che la sua spanna è di 17 centimetri, quindi non 20, vabbè. Poi Luana da Bari con sua figlia Raffaella, Sissi da Putignano e Elisabetta da Bari. Wow!
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: di novità in novità, proseguiamo con Enrico Nigiotti, Maledetti innamorati.
1: Non è per niente divertente

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: E termina qui il nostro pomeriggio on air in vostra compagnia con questo pezzo di Siria che più tardi i microfoni e le telecamere di Radio Puglia incontreranno a Polignano, perché è proprio qui in Puglia per un concerto tutto dedicato a Domenico Modugno. Dopo di me, Ranking Song. Ci rivediamo e ci risentiamo prestissimo qui sempre su Radio Puglia.
1: Pomeriggio Nero. La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
12: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
13: Inizia una nuova puntata di Ranking Song, la classifica delle 20 canzoni.

0: Cominciamo subito dalla posizione numero 20, Free Your Mind, Prospe and Clapton. Alla posizione 19, Flamenco Paranoia, Samurai J. 18, Magnifico Errore, Gianna Nannini, è una new entry. Alla 17esima, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. E in 16esima posizione, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Dunque, devo aspettare per sapere qual è la prima posizione.
0: Sì, restate collegati.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Torniamo in diretta per sapere dalla nostra Giulia quali sono le altre 5 posizioni fino alla 11ª.
11: Continuiamo a salire step by step, lo facciamo dalla numero 15, Serenamente, Giulie e Olly. Alla posizione 14, Saldavinci, Fuga d'amore.
10: Number 13!
11: E poi alla numero 13, Genova-Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
10: Number 12!
11: Alla 12ª, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
10: Number 11!
11: E alla posizione numero 11, Qualcosa per te, Ligabue.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
3: Stai senza pensiero.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
9: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: Puglia.
1: Siamo sempre qui al giro di boa della Ranking Song, condotta da Danny
2: e Giulia. Riprendiamo la nostra ranking song dalla posizione numero 10 con una con una novità, una new entry. Parlare d'amore, Saif.
3: Number 9.
2: Alla 9, White Girl Wasted, Anna.
3: Number 8.
2: Posizione numero 8, Human, Peggy Goo.
3: Number 7.
2: 7, alla settima posizione, Non mi innamorerò, Puccio.
4: Non mi innamorerò, però mi sa che è quella.
2: È proprio quella. Alla sesta posizione, Magnetic, The Bowser.
3: Number 5.
2: La facciamo dopo.
1: Perché aspettare? Perché?
2: La vogliamo fare subito?
1: Dai, ad ogni aspettiamo. Modo ce l'ha lì

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Giagliamo!
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Amiche e amici di Radio Puglia, come va?
1: Io sono un po' triste, sai, perché la nostra ranking song sta per finire. Ma no, dai, dai, riprendiamo, riprendiamo dalla posizione numero 5. La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
0: Number 4.
1: Alla quarta posizione, Moving to the Sun, Usual.
0: Number 3.
1: Alla terza, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
0: Number 2.
1: Medaglia d'argento per Dai Dai, Shakira.
0: And number 1.
1: Si aggiudica dalla prima posizione, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Miss Killa.
0: Di nuovo.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine della ranking song, però se volete riascoltarla basta aspettare domani o dopodomani, perché domenica e sabato alle 16 c'è la replica. Noi andiamo in onda con la ranking song il venerdì, dopodiché ci sono queste repliche sabato e domenica alle 16 e anche lunedì.
1: Il lunedì, esatto, c'è anche il lunedì alle 18, sempre con Giulia e Danny.
0: Grazie a tutti per averci seguito. Ancora.

0: va bene, forse va meglio.
1: Però la ciambella, quella gonfiabile, quella la posso mettere a posto, che dici?
0: No, ancora lasciala, no. Lasciala qui.
1: Dai, la tengo in
0: lasciala
1: macchina.
0: Lasciala qui, che prendo un pezzettino, grazie.
1: Vabbè. Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
12: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
13: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
14: Radio Puglia News.
15: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
16: L'economia.
15: In primo piano l'ex Ilva partite, le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux, FIM, FIOM e WILM. Hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
17: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
15: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sera per me.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Albero Bello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
2: Gialliamo!
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche...

0: noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.

0: Cap o bacalà.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
2: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
5: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
2: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E per la giornata di sabato l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in queste due regioni. Tempo stabile con ampi spazi assolati. Il caldo si farà sentire, ma non ovunque. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere per venti che soffieranno a regime di brezza. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: kiss.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
6: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

E certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano.

0: Castellana Grotte in via Conversano 5.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da 3 ore sto fermo così.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
2: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che sol-

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.